a cosa venne mai? Taceoni al peme tu, taceoni al peme tu, vai col tuo rotare, sai tambur, tu sei del conil. Ciao si slancia ed è corrente, con cavalcate, trascinando un picador.

allo stat ristretto sacco, scioppa in stallo, scapolo al fianco, collo dritto, musso franco.